A jihar Katsina kuwa rundunar ƴan sandan jihar ce ta kama mutane 6 bisa zargin su da kai hari ga mazauna ƙauyen Kiku dake karamar hukumar Musawa. ƴan sanda sun ce waɗanda ake zargin sun kai hari ne ga mutanen ƙauyen ranar Laraba da sun da a sanda da adduna lamarin da ya kai ga jikkata wasu mutane da dama. A wani sumame daban kuma rundunar ƴan sandan jihar Delta ta kama wasu mutane biyu da ake zargi da fashi da makami tare da bindiga da harsashe da wasu kayayyaki. Takaitattun labaran kenan amurdin kowa da kowa musamman ma Nura Haruna Modi har ma da Sandara Kaura waɗanda su ne suka tara labaran har ma kuka ji fasararsa kai tsaye. Muhammad Salim Ahmad Adam ke kasancewa da ku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mita 93.1 a Zangon FM.